0: canzone indiscutibile. La brutta e lo sexy toss.
1: Hey, what's up?
2: Sono sparata.
3: Sono il mare.
2: Invierno 2026. FM Digital 93.5.
0: Quédate con nosotros. Este invierno 2026 vamos con todo.